On disait ouais, qui? What for, qui? Pour quoi, wa, qui? Warum, qui? Hein? Qui? On disait ouais, qui? What for?